Leka parava shada varian dalla lava. Reba ravo shada la varian dalla lava. Ipa ravo shada varian dalla varian lava. Begin to worship wherever you are. Begin to worship.